Assalamu alaikum, assalamu alaikum askan gi de nuy ko nessator ak sa santa fu way mon di tolo di deglu ci 92.1 few minutes moñu déssé pour ñu dal di duggal copat ci kër gi baño joggé ko ci yeglé yi ak yébané yi dal di len da indal sen programme yi jagar kër gi way bala bo bareka nañ andak papa chon bété.